never say ready for sit like a lady ke shapa gape go tuka ne ke di star boy ke na lady go etsa gala straight ka pala makatella di tlhako ke patoro ya ra never say ready for sit like a lady ke shapa gape go tuka ne ke di star boy ke na lady go etsa gala straight ka pala makatella.

0: Ungatatazeli umamele uTrue FM.
1: Eyo tieni. Ah, iwe tieni tieni tieni. Iwe umati. Leonde aziwaso baba. Leonde aziwaso.